0: vai dire?
1: Che va, compare?
0: Solamente un copetino.
2: A cantar se ha dicho.
3: Maldito.
2: Amanece.